Proprio non va ad entrare, non è lei, non è lei, questa sbudì, lei con tutti i denti. Cosa lascia mi incontrare? Io lo so, anche la mia pesce. Brot, sestra, snorkel, mi sei morte, tascio. Sì, tu sei sovraggio, eh? Io ti faccio un sovraggio, se non vedo di dire che è intero, sai? E invece questo è un po' di sia che i nostri sono più belli di me, quando io c'è ciò, lei è più di vita di me, e che i nostri, lei si sceglie la prescrizione, un po' che non è che abbia sceglie lei, un king che stai in voce su nas, lei, e tu prescrivi, bollo se è poco muore, ma sono capo a me che ne so il segno, io sono prima di sceglie, lei in crisi. Che bilunghe, circa bilunghe, un top me e tesciare, crisco me e tesciare, è una buona, buona, per lui, e da bravo, crisco me da, da nove da crisco, ci mi serve 10 per un bene le tene, poi ne provvede da sia che i nostri mezzi gori, ne, la prova è che i nostri sono buona coppa pusurino, ne, tardo, osne, no, tege, hai do osne, ne cosce, dal prima di vita per desiderare che i nostri ne hanno fatto le prove. Per le sue possiamo voce, vuoi blicchi, crisi, ne hanno mezzo di voi, cosa dovrà, sai? Ecco, ma prima stanno blicchi, per le sue nostre, ne? Blicchi, crisi, ne avendo. Poi, poi, ne hai, ne hai due vite, tocca delle die vite, ne hai, vite, vite, se non hai, tutto. Da bravi, con prieto. Do osna scena i kao su prijedu da je vidjeta da si je ta skrivnosti ti se su pa zelone i to su vice je glomo rije povedala vicu ne kao da do toga jedna ovdje prišla gdje je kao kao gdje se ne bodu nešto ne sam premalo na većinu vidješće i to rašim agrej ne.